costruisce la musica elettronica, di quei materiali sonori, sono estremamente semplici. Si tratta di tre tipi.